Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Metal.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un martedì 25 agosto con il passaggio di una rapida perturbazione sul Triveneto, locali precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi orientali, in graduale esaurimento entro il pomeriggio, il tempo si stabilizzerà progressivamente col passare delle ore, seguiranno schiarite via via più ampie. Poche variazioni termiche, al più avremo un contenuto calo dei valori massimi e minimi, il clima si mantiene caldo in giornata, nelle diverse località temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Troppo appiccicato, anzi non mi stare tu piccola donna troppo appiccicata, io sono il tuo professore, mi chiamo Sting Gordon Matthew Summer e devi portare rispetto al tuo insegnante, al tuo mentore, quindi stammi lontano e non essere troppo morbosa. Più o meno era il senso di questa canzone. Don't stand so close to me. I Police da Zeniata Mondata per augurarci il buongiorno. Sono in questi istanti alle 7:04 minuti. È martedì, è il 25 agosto. Io sono Nino Carollo e questa ovviamente è Radio Easy Rock. Inizia il nostro appuntamento anche stamane. Ricordandovi come sempre che c'è un numero per interagire con noi, raccontarci un po' come sta procedendo questa vostra nuova giornata di lavoro, per esempio. E allora, se è così, raccontate. Come sempre anche con note vocali al nostro numero di WhatsApp 388-893-6699. Sentiamo adesso i Kings of Leon, questa è Nowhere to Run.

Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.

0: Oh, salutiamo chi ci augura il buongiorno in modo molto molto carino, non so chi sia, vediamo. Allora, sì, si chiama, voglio vedere il suo nome, fammi vedere il suo nome, accipicchia. Oh, si chiama Nico, naturalmente, il nostro fedelissimo Nico. Buongiorno e ben risentito, caro Nino, spero tutto bene, che ti sia rilassato. Un abbraccio, grazie. E ovviamente, no, questo è quello, era di ieri questo. Quello di oggi dice: oggi giornata piena, un abbraccio a voi e a tutti gli Easy Rockers e godetevi il vostro fresco, visto che Nico è molto molto aggiornato, lui sta lì in Calabria, però sa che questa mattina è una giornata fresca fresca fresca, proprio come piace a noi. Sono le 7:12, tra poco Viaggiando.
1: Radio Easy Rock.

0: sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità o viaggi con un'auto a metano, ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
1: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
2: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
3: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sandorligo Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, un saluto dalla nostra redazione. Poco da segnalare in avvio di giornata, il traffico è scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione ai lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A22 e Verona Est in entrambe le direzioni, qui ci sono riduzioni di carreggiata. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I lupi dormono a quest'ora, dai, a meno che non siano affamati, eh. Werewolves of London, Warren Zevon, il pezzo pubblicato in quel 18 gennaio del 1978, un po' di storytelling, disco e canzoni incluse in quell'album, Excitable Boy, ragazzo eccitabile, canzone, beh, diciamo il brano rock di maggior successo di Warren Zevon, famoso per essere un po' ironico, no? E classica canzone nata per scommessa, per pura goliardia, quando Phil Everly degli Everly Brothers sfidò Warren Zevon a scrivere un pezzo da ballo ispirato all'omonimo film horror del 1935, e Zevon la compose in soli 15 minuti insieme al suo amico Waddy Watchell, che era il chitarrista, considerandola poco più di uno scherzo, niente di più. Non l'ha mai amata, ecco, Warren Zevon, sta canzone, anche se è diventata un successo mondiale. Succede sempre così, ma tu vai a capire le cose, eh? Buongiorno, dai, sono le 7:21 minuti, qui fila tutto a gonfie vele, Radio Easy Rock vi accompagna, sono Nino Carollo di Alarm Rock Show, ora suona la nuova dei Bridget Calls Me Baby. Are you ready? Here we go!

Too much stuff. Tanta roba, tanta roba. Troppa roba. Eagle Bird, Black Keys, era il 2019. Buongiorno, qui è Nino Carollo. Sono le 7:27 minuti. Adesso quelle canzoni scritte con una certa titubanza, nel senso che il titolo della canzone che ora sentiremo degli Aerosmith, Dude Looks Like a Lady, è stato suggerito da Steven Tyler e poi ha detto: ma forse è meglio non lasciamo stare, non scriviamo certe cose, non mettiamo. Mentre intervenne il loro produttore del tempo, Desmond Child, che dichiarandosi gay disse a Steven Tyler: guarda, nessuno si offende se tu dai il titolo a questa canzone così, Dude Looks Like a Lady, un po' guarda quel tipo, sembra proprio una femminuccia, un ufeminiello, nel linguaggio woke non ancora contemplato in quel 1987, diciamo, uno poteva avere anche titubanza, ma insomma Steven Tyler ha detto: ma sì, ma mettiamola. Adesso probabilmente non succederebbe, però al tempo è andata così. E allora la sentiamo, dai, è molto un po' ironica, ma divertente. Dude Looks Like a Lady, Aerosmith, Here We Go.

0: Dude Looks Like a Lady, gli Aerosmith. Sono le 7:33 minuti e voi siete su Radio Easy
1: Rock. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare. Da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Volevate una canzone che accendesse questo vostro martedì mattina, oggi 25 agosto? Beh, eccovi serviti, Heroes, David Bowie. Tra parentesi, ricordiamo che la BBC ha annunciato questo documentario Bowie in Berlin, che arriverà in autunno di quest'anno. E sarà un documentario che esplora il soggiorno di David Bowie nella capitale tedesca tra il 1976 e il 78, questo periodo chiave in cui lui si trasferì per fa ridere. Lui si trasferì a Berlino per disintossicarsi e allontanarsi dalla fama opprimente, cosa che non gli riuscì tanto bene, soprattutto il fatto di disintossicarsi. Comunque il film è diretto da Francis Whatley con altri collaboratori e durerà 90 minuti, racconterà la nascita anche della celebre trilogia di Berlino di David Bowie. Stiamo parlando dei tre mitici album prodotti proprio lì, nella città tedesca. Si intitolano Low, il primo, poi Heroes, che abbiamo appena sentito, tra parentesi, e Lodger. E poi parla anche della collaborazione ai primi album di Iggy Pop, perché insieme a David Bowie, come ben saprete, in quegli anni c'era anche il suo compare di merende, questo suo amico che, con il quale insomma condivideva l'appartamento a Berlino, Iggy Pop. E attraverso i filmati di archivio, interviste esclusive, diciamo che il film metterà in luce proprio il ruolo fondamentale di quattro donne e muse, come sono state Clare Shenstone, Sydney Rome, Rom Hagg, Sarah Rina, ecco, che lo hanno praticamente aiutato a rigenerarsi, a ritrovare la sua vera essenza artistica e personale. Un po' come Astrid ai tempi dei Beatles, che diciamo furono lei, fu anche la musa ispiratrice di John Lennon, se ben ricordate. E anche lì accadde in una città tedesca, in questo caso ad Amburgo. Hai visto, la magia a volte, le donne tedesche cosa ti fanno fare se sei artista e se scrivi canzoni. Bene, sono le 7:42 minuti, come va là fuori? Bene? Bene? Bene, bene, sentite che bella parola, bene. E allora la canzone giusta per voi, pronti a lavorare, a produrre anche oggi, gli Stereophonics su Radio Easy Rock, Have a Nice Day.

0: The Alarm Rock Show, sole 7:48 minuti. Questa era Pawn Shop Kardashians di Sam Fender.
1: Radio Easy Rock.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità? E c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

Sono sempre così corali le canzoni di Stereophonics, anche questa Dakota non è diversa, insomma, da molte altre loro canzoni. Sapete che mentre sto per salutarvi, realizzo che ho ancora una notizia da condividere, perché in sottofondo intanto sono partiti Bon Jovi, ok? E stavo guardando al calendario dei loro concerti, questo ritorno live, e tra pochi giorni saranno a Dublino il 30 agosto. Molto attesi, devo dire, in Europa per questi pochi concerti e i pochi fortunati che li vedranno. Vi saluto, vi auguro una buona giornata da Domi, davvero una buona giornata con Radio Easy Rock. Ci sentiamo domani, ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un martedì 25 agosto con il passaggio di una rapida perturbazione sul Triveneto, locali precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi orientali, in graduale esaurimento entro il pomeriggio, il tempo si stabilizzerà progressivamente col passare delle ore, seguiranno schiarite via via più ampie. Poche variazioni termiche, al più avremo un contenuto calo dei valori massimi e minimi, il clima si mantiene caldo in giornata, nelle diverse località temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
4: Industrial Cars è consulenza e vendita.
3: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
4: È centro usato di qualità e noleggio.
3: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
4: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
2: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
3: Industrial Cars è consulenza e vendita.
2: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
3: È centro usato di qualità e noleggio.
2: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
3: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere precipitata dal quinto piano del palazzo dove vive a Montebelluna. Ancora da definire la dinamica dell'incidente accaduto quando in casa erano presenti i genitori della piccola. Pallavolo, quarta vittoria su quattro gare per l'Italia agli europei femminili. Già qualificata agli ottavi, le azzurre hanno battuto 3-0 la Slovacchia. Domani ultimo impegno della prima fase contro la Francia in palio il primato del girone. Tennis, derby azzurro nei sedicesimi del torneo di Winston-Salem che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 Mattia Bellucci e Luciano Darderi, più tardi Lorenzo Sonego sfida il francese Mannarino. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando che purtroppo sulla A4 Venezia Trieste, già chiusa per un grave incidente in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e la A28, si è verificato un altro grave incidente nella coda che si è venuta a creare per l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e si registrano quindi lunghi incolonnamenti in questo momento tra Cessalto e San Stino di Livenza. In direzione opposta inoltre code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto e code anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Porto Gruaro tra Sesto La Preghiera e la barriera di Porto Gruaro. Un altro incidente si è poi verificato sulla A4 Brescia-Padova e sta causando già lunghe code di circa 5 km in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?

0: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.
5: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
6: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
7: Industrial Cars è consulenza e vendita.
6: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
7: È centro usato di qualità e noleggio.
6: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
7: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: sentirti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Oh, senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock in the Night. Radio Easy Rock.